0: prince nan di dai kam aka yana waya wani bombon gono
1: arantin da lo don rubia tin non yana non yana son sama so un dedi tin sa kai tin da ba kuro so ala da ya wara wuro sama so ribe bi ande sama so sayin andirin sama so au ki mare ribe bi ro gonya dai ko na anda i ti o dia indira na sana ya kala na sana o dia ande je mi bula de gana la ai to ruya gana la ron de waji nya sayi bi ada i tawn de ro au dia udur ru aja kuma ngo para tram de ke le kilt au tana le zoro ke dina sire karu am am kala kurno so na ya sai da ne haushi maru kurno tena yi wallahi kan dai an ga hukun tan dai yana haushi maru kurno tena yi nan ayya shi a gaba yana ayya shi na sun girewa ne a tiri
0: tawadum
1: ayya a wuci da kumbu ya cin da yabu yana man nan sun girewa ne a tiri
0: ingila
1: aha yo dai kuma dai dai ala haushi maru an dai zama sori zai biro gonya a kusa suna dai kuma dai dai an dai dai sai kara ide sai kuma dai ala karun da sai kara isan ide auzo
0: amin summa amin amin amin kila sai da ni ask ne na Muhammadu Lokto ma pandemi ya kauri magumguma yin tumangana le fara fundin no ade dukkan noti amma kauri ne harami kar tunde so bo tundo so ada goye kone no play don inda kurno zima ada gon krinyo